nobody. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Maun sasu kosu ne shire nyame. Opata. Oya hini muhini. Oya remu erati. Obi dinechi. Oya hini. Erati. Yesi den kampu. Yesi den shirao.

papa wa pebomuta. Sani da swengi na basama di panyana dia. Ewa di bema meni da su. E kama no do shamu akomfo. Mami, let's be a matter. Now come on.

papa wape bomuta. Sani da swengi na besama di pengi na dia. Dera kwa mwe da su. E kama no do shamu akomfo. Mami, let's be a matter. Now come on, let's